raschesane. Un saxofone. Un saxofone. Guarda! Un saxofone. Un fiscaletto. Ehi, compagno, se vols che soni.

pioggia, ad arrivar la fada buona i vento forts. Un Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi i Moby Dick.